gloria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello,

lune vi solluni a concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni che le palle in tutti i toni hanno orecchio fan fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non

narcisetto agoncino d'amor. Belle belle turbando il riposo, narcisetto agoncino d'amor. Che rovino alla vittoria,